Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

la donna è in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

gambe, le ho prese una bluebell, sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, la prima.

Le mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale. La bocca dell'ambiguità.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

0: Madonna, lei in costruzione. Madonna,
1: come vuoi,
0: in costruzione. Madonna,
1: come vuoi,
0: lei in costruzione. Madonna, sì, sì.
2: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 3:01.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino tosco emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale.

0: In più lungo la dorsale appenninica centrale, possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali. In lieve diminuzione invece sull'Appennino tosco-emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
9: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
8: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
9: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
8: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
9: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica, essendo tutti gli imputati ormai ultraottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà hanno però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali. In lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche, soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli, con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana, per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
9: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
8: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
9: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hashem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
8: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
9: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Ciao Fulvio.
12: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
11: Ti porto fuori.
12: Ma fuori dove?
11: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
12: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
11: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
12: E dove?
11: Qui, su Antenna 1.
12: Domenica fuori.
11: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
12: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino tosco-emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X, elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il servizio della redazione.
10: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
9: In esclusiva al TGCOM 24 il presidente americano Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Siamo trattati molto male anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese, però lei è stata una delle peggiori, in effetti, ha detto. Alla domanda sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria, non te lo voglio dire. In Italia adesso con la cronaca, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Appresa la notizia, il papà di Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, è stato portato in ospedale, ha avuto un crollo dovuto alla forte emozione, ora si trova in ospedale. Lo sport e il calcio: il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna, e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Mancada e Igli Tare. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Scherma con lo show degli azzurri del fioretto, il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Enrigo e compagne, che va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio di 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

0: sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
1: Che cosa è successo tra noi?

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper, nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo, nel 1962, lo scrittore Dan Brown, nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti, nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca, nel 1979, e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno, nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Casella e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A6 Torino-Savona, per lavori si rallenta fra Marene e Fossano in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia e Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre su sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'instagabile mediazione pakistana e catariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. Secondo quanto affermato dai paesi mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione dei conflitti con il Libano per far cessare le operazioni militari. La guerra tra Russia e Ucraina adesso, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore il servizio della redazione.
6: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
5: Il tribunale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najem al-Masdri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Si tratta della stessa persona che l'Italia aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta d'arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale. Secondo i giudici dell'AIA, al-Masdri si sarebbe macchiato di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Paura ma nessun ferito ieri a Napoli per l'incendio che ha interessato un'ala dell'ospedale del Mare a Ponticelli. A prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento di vigili del fuoco per precauzione. I pazienti di alcuni reparti sugli 8 piani di cui si compone la struttura sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Ancora ignote le cause del rogo. Lo sport, il calcio, proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
7: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
5: Questa sera alle 19 ora italiana in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia-Iraq alle 2 di notte, Norvegia-Senegal alle 5 del mattino, Giordania-Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloquio ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
9: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
8: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
10: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hajem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
8: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Ahmad Medvedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadena Nasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, stai con noi.
12: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia e Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Are you ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitare. Non ci sarà nessun arrivo all'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
6: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
5: Questa sera alle 19, ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia, Senegal alle 5 del mattino. Giordania, Algeria. MotoGP ancora un successo ieri per Marc Marquez che torna sul gradino più alto del podio, anche Brno nel Gran Premio della Repubblica Ceca senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato. Lo spagnolo ne approfitta battendo sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo che un bravissimo Ai Ogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trekhaus, quarta la Ducati VR46 di Gian Antonio, mentre solo nona l'Aprilia di Jorge Martin, partito nelle retrovie rallentato da due long lap penalty da scontare dopo l'incidente innescato in Ungheria. Sesto posto per Fermín Aldeguer, Ducati Gresini davanti all'altra Aprilia Trekhaus di Raul Fernandez. Luca Marini ed Enea Bastianini completano la top ten ceca. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale di 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila e fa suo il Giro Next Gen. Il Ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Giro Bio. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 dal ranking si impone in 3-7 sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic ed Ahmad Medjotovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, in questi minuti nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne, si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese nell'ultimo giorno di gare. La squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Errigo e compagne. Va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Con lo sport per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Torino 104.7.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. One day.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per recupero mezzi sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Drosso in direzione Piacenza, mentre per lavori sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Beth Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi 2 anni da primo ministro, si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
10: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
9: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al le prime 3 proposte. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
6: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
5: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: La vetrina della musica indipendente tutti i giorni a quest'ora arriva con quattro novità discografiche. Saranno suonati, ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le novità di oggi. Il nostro viaggio parte dall'Emilia Romagna con Nearco e il nuovo singolo.

Abbiamo una vita sola, canta Nearco. Oggi ad aprire la vetrina della musica indipendente saranno suonati. Seconda novità del giorno, Francesca Zagara con

Si chiama Come non ci fosse un domani, il singolo che vede insieme Francesca Zagara con Davide Buzzi, novità di oggi a Saranno Suonati. L'incontro è invece il singolo di Tati S.

Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Questo era L'Incontro, il singolo di Tati S, terza novità del giorno. A chiudere c'è Tommaso Mahala con La Mia Libertà.

0: La mia libertà, il singolo di Tommaso Mahala, oggi completa la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspetto.

0: vergognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitare. Non ci sarà nessun arrivo all'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
9: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
8: Questa sera alle 19, ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi, che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia Senegal alle 5 del mattino, Giordania Algeria. MotoGP, ancora un successo ieri per Marc Marquez, che torna sul gradino più alto del podio. Anche Brno nel Gran Premio della Repubblica Ceca, senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato, lo spagnolo ne approfitta battendo sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo, che un bravissimo Ai Ogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trekkaus, quarta la Ducati VR46 di Gian Antonio, mentre solo nona l'Aprilia di Jorge Martin, partito nelle retrovie rallentato da due long lap penalty da scontare dopo l'incidente innescato in Ungheria. Sesto posto per Fermín Aldeguer, Ducati Gresini, davanti all'altra Aprilia Trekkaus di Raul Fernandez. Luca Marini ed Enea Bastianini completano la top 10 ceca. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale di 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila e fa suo il Giro Next Gen. Il Ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni, da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Giro Bio. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 dal ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic ed Ahmad Medjotovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, in questi minuti nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne, si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Errigo e compagne, va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1.
0: FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Cavaller Maggiore. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Beth Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir dopo quasi 2 anni da primo ministro si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
6: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
5: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al le prime 3 proposte. La mamma, il suo compagno e il nonno delle 2 sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Voltiamo pagina in chiusura. Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillin Mess Off Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla A32 Torino Bardonecchia, dove troviamo code di mezzi pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
10: Il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
9: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per lo stesso incidente troviamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
10: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pasceri, 31 anni, alla guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
10: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
9: A Porto Corsini, provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
10: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale di Doping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record record italiano tenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
9: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non avere ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Durante la carriera politica di Xi Jinping, suo padre gli ricordava anche di non dimenticare mai il dovere di servire il popolo e di privilegiare il lavoro sul campo e il contatto diretto con la gente comune. Due generazioni hanno così interpretato lo stesso ideale. Si è svolta a Qingdao, nell'est della Cina, la 7ª edizione del Summit delle multinazionali, con la presenza di oltre 300 leader delle imprese cinesi e internazionali. Secondo il presidente di Alstom China, non basta più introdurre tecnologie in Cina. Nell'attuale contesto è necessario innovare insieme ai partner locali, applicarle in Cina e allo stesso tempo cercare il modo di portarle sui mercati internazionali. E lunedì è stata inaugurata a Pechino la 4ª edizione della fiera internazionale dedicata alla catena di approvvigionamento e l'APEC CEO Forum Cina 2026. Lo stesso giorno la Cina ha introdotto 15 misure sull'ampliamento dell'accesso al mercato per gli investimenti stranieri. Dopo l'assunzione della carica di presidente del Myanmar, Min Aung Hlaing ha compiuto di recente la sua prima visita di Stato in Cina, con l'obiettivo di promuovere il nuovo sviluppo delle relazioni bilaterali. Il presidente birmano ha apprezzato l'iniziativa Belt and Road, che a suo avviso ha offerto al Myanmar nuove opportunità di sviluppo e un ruolo più importante come corridoio di collegamento con il mondo. Durante il soggiorno a Pechino ha approfondito l'esperienza cinese nella costruzione ferroviaria, viaggiando nel treno ad alta velocità verso Shanghai e visitando imprese high-tech a Hangzhou. La visita conferma la volontà del Myanmar di ampliare la cooperazione con la Cina dalle infrastrutture alle tecnologie avanzate. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla 7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
9: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
8: Vediamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve, dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascelli, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
9: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. A indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
8: A Porto Corsini, provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
9: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
8: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non avere ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train. I got you. Oh.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla A7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Ronco-Scrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. You know that I be sexy.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
6: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
5: Vediamo in Italia con la cronaca: omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascieri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
6: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
5: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
6: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
5: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno sonati.
8: La
7: vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni a quest'ora arriva con quattro novità discografiche. Saranno suonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le novità di oggi. Il nostro viaggio parte dall'Emilia Romagna con Nearco e il nuovo singolo.

Abbiamo una vita sola, canta Nearco. Oggi ad aprire la vetrina della musica indipendente saranno suonati. Seconda novità del giorno, Francesca Zagara con Davide Butz.

Si chiama Come non ci fosse un domani, il singolo che vede insieme Francesca Zagara con Davide Buzzi, novità di oggi a Saranno Suonati. L'incontro è invece il singolo di Tati S.

Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Questo era L'Incontro, il singolo di Tati S, terza novità del giorno. A chiudere c'è Tommaso Mahala con La Mia Libertà.

0: La mia libertà, il singolo di Tommaso Mahala, oggi completa la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati, saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per un veicolo in panne tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sullo stesso tratto ma in direzione opposta, tra Ovada e Masone verso Genova, troviamo code causa lavori. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori, dalle 21 sino alle 5 di domani, sarà chiuso il tratto tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Infine sempre in A26 per lavori verso Genova Voltri, questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Baveno e Arona. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ciao Fulvio!
4: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori!
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori!
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspettiamo!

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Franks.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.